0: so io.
1: Radio Piratona.
2: Ragazzi, abbiamo una chiamata. Sentiamo chi è che scassa la minchia. Pronto, ciao, con chi parlo?
3: Ciao, sono Pino.
2: Ciao Pino, da dove ci chiami?
3: Dalla pizzeria.
2: Sei in onda, Pino, vuoi dirci qualcosa?
3: Sì, volevo dire una cosa. Che sì. Voi da radiografia siete bravi guaglioni. Però grazie. C'è sta cosa che non mi piace tanto. Che fate del Napoli così, Napoli sì, è tanto sì, bello sì. Ci stanno tanti problemi. Ma non è che sto tutte quante così.
2: No, hai perfettamente
3: strano,
2: ragione.
3: Certo, certo. Non è che fanno queste cose, certo, sì. Però.
2: E basta, ho capito.
3: Mi fanno piacere.
2: Ho capito, ammazza che palle.
3: Che costa Master of Pizza? Ma non può fare la guarda da Stinano. Ora non gli voglio sentire più. A boh.

0: andiamo, beh.
1: Bono, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: Parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai?